Siamla lingye so nyamchi shu je ki nangdun di yin na. Loga chongjir kum nipi maang yung yi gorshe jindu tola. Nidong chu yu zi sope chakdun che be la ke nime di ki chu shibdari du. Tiri yin le gabdi du jindu tola yin na.

Jukdo lenge soro liyan chanan zon kor xie cokpe chabdun che bai nandu di guri shuyin. Xie zi du duxi shubi yi na, ya lung xie cha gyabri, gyabri cha la xixi, tangara nesu di wa, nyamu nesu di wa, ya lung xiong la zhexi xio. Cha yi xioba yeba gya la yang, gya piu tunlam zonba tine chung. Cha yi xioba yuma piu la yang, piu gam digi zonba tine chung xie bitiridu. Dende lu xie di, gya xie sanpa bo lenge cu yu gyunga qingbo yu xie qi.